Lasciami debuffare il cordao, taglio come via Kakashi. Sadakaus, sceni patroni, ragazzi e vino scascasci. Sadran Kaus, lao patroni, shampoo scalzi di Andrea. Ormozgan, stirta, namchlevis, diuta, sestri, sparia.